samo hedombonaka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona la vida ndosela gabia sona o tenanko pele so segre bona e shankan kilona diaras prevai gatinanko le se mandi a siga gatando hai kongi singe la kemo navira